Amici patù del Caribe, mi chiedo per di turgine che sto ascoltando di radio emisora a che, per si che ascolta di radio emisora a che, per sovrattare radio emisora che si ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti, e también no solamente nos cultura musical, pero también artista nan y cantante nan y arreglista nan y compositor nan urbano.

0: Già mars 8 di settembre, avendo si celebra il nascimento di Virgen Maria e anche un'altra invocazione mariana conosciuta nella nostra regione come Virgen Maria delle Vaglie e come patrona di Piscadona. L'Evangelio urbano è stato fatto di San Matteo, capitolo 1, mitatuma, versicolo 18, e tabisa. Tempo che sua mamma Maria stava compromettendo per casa con sé, Romè con Anabai viva junto a succede con Maria tabata na stato di Spirito Santo. E parola paveta preparazione matrimoniale romana. Udì un antabatin un costume masia interessante, sporbisa masia sabipa estanco tabata drenta dell'unione matrimoniale, e per un tempo viva ainda separa e viva sin comparti intimità, sintene relazione sessuale. Un parola che mi da già non stava da comprometti e non a entrega non mes mutuamente, toch aida non da chieda nell'ultima fase di preparazione per viva non unione matrimoniale. E tempo a chi stava da per homber prepara cas, che mi da non lo viva después, anche mujer e prepara turcos con un lotin mester del Nankas. Però, l'edificazione di tempo a chi tabata mas profondo. Del tempo a chi pareva tabata signa con expressa otro nan amor, na differente maniera, mas poi bisogna un e mil maniera, però sin tenne intimità. E si ta un les, ma c'è bonita, sabi, pa estanco a un dia ta prepara pa matrimonio. La bomba passa a preparazione sin esperienza sexual. Pa sin estima otro, ora pa un otro razón, experiencia nan aquí lo nota posible. Pa sin amor matrimonial, ta hopi mas co actividad sexual. Están con una sin estima sin sexo, nota prepara pa matrimonio. De realidad, nan no sin estima. Cuta e basse di ca qualche matrimonio. Feliz día, hermano.
1: Votate in sintonia di BFM e Guía Espiritual di Aruba.

0: Oh Jesús misericordioso, amante di almanan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolorna di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecadorna di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecadornan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. Oh Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa almanan, y ociano di misericordia ahabri pa inter mundo. Oh fuente di vida, oh infinito misericordia divino, cubri inter mundo, y hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Nel nome di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta nascelo, buon nome sia santificà,
2: lagabo reino bininia nos, Bo voluntad sea sina terra como na cielo. Duna nos aue nos pan di cada dia. E perdonanos nos debe. Mescosco nos ta perdonan nos debe dornan. E non laganos caide in tentación. Ma libranos di malo.
1: Mi ta comindabo, Maria.
2: Yen di gracia. Señor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amén.
1: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo y di terra, e den Jesucristo su único y uno Señor, cuta concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in nana de re, e la baja del reino di morto, e di tres días la resucita
2: fuori di morto
1: e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todopoderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunión di Santo pordon di picà resurrezione di carni e vita eterna. Amen. Tata eterno mi ta ofrecebo curpa e sangue alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo,
1: pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
1: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di voi bien stima, nos Señor y Salvador Jesucristo,
2: pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo,
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
4: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nos Senhor e Salvador Jesus Cristo.
4: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericórdia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Passo doloroso passion.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: Santo Dios, Santo Omnipotente, Santo Inmortal.
4: Tene misericordia con nos e correnter mundo.
3: O Dios eterno, den quem de misericordia ta infinito e tesoro di compassion ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós para momento não difícil nos não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
4: Amém.

Amici per tutto il Caribe, mi chiedo per di tutta la gente che sta ascoltando di radio emissora a chi, per si che ascolta di radio emissora a chi, per so che radio emissora così ti pone attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere la nostra cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.

questo 2020 infatti di parrocchi di la Virgine di Fatima, pastor Joseph e junto con padre Michael ti vi informavo perché anche a Vigia Mars 8 settembre e celebrare la festa qui durante il San Sacrificio di Misa di 8 ore ma anche anche di 7 ore di notte pensavo di celebrare il nascimento di Mamma Maria. Invitazione di parte parrocchia di la Virgine di Fatima Dakota, la baita misa 8 ore di mainta e anche 7 ore di avenoci, la parrocchia di la Virgine di Fatima.

Altrimenti dammi mica da informare quello che ti tratta e non vedano onore il Signore dello Spiraglio e dell'Obaità. Sì, che avete arrivato 5:45 una parrocchia della Virgine di Fatima da Cota e lo avete teco 10 di settembre e quello che sta e sede persona di Signore dello Spiraglio sta un San Sacrificio di Missa Solenne da Gialluna 4 di settembre per 7 ore di noci e anche alla vez parrocchia ti ha invitato parrocchiana per venire 10 e 5 settembre per un San Sacrificio di Missa in onore di Mamma Dolorosa, sa che Missa a Chilobaita 8 ore di 27 di

Stanno in 54 minuti, le 17, 154 minuti. Talmente mi ricordavo il incontro di Awi. Che ho bisgirato per pari minuti, le poste di misa o ciorro, tanto nella parrocchia sagrada, grosso di Susi, anche la parrocchia della Virgine di Fatima, Dakota. Ovviamente a misa, spero che sta e fiesta di Natività di Nostra Virgen Maria. Però quando è naturalmente avevo lo sigi con il mio orario, ma non lo vediamo avevo mi dì a Gesù Sor di misa di Procata da San Francisco nella playa, misa di merdia, e poi vedere i singoli miei poi nella cappella di Alto Vista. Non lo vediamo anche l'incontro di avevo noci

E non sto continuando naturalmente con Maita che massi dusci musica due formas 26 che travalengua non mi mando un saluto da me pa Greta tanto Greta me in the house tanto Greta me a bimpa e aia parlamentario nuovo no? Claro aqui na pochiquita non si aia parlamentario nuovo ve? ya tu sabes Anto, nami mando saludo especialmente pa Greta tamme, sei pa otto Greta, sei ta Greta Janssen. E yama Greta ti come mimi, mi tamme yama Greta Maria. Ah, quella uomo sa, no? Come tamme te yama Greta Maria. Ok, Aileen, feliz mainta pavo. Turcos bon pavo. E tanci beti con ta, tanci beti, mi sta preparando bo, come ma? Alvi, mamma, un saluto, Pavo. Ai, da bombo cordami. Dischi mi da bingo tanci bedi su rancerena. Da bombo cordami, Alvi. Arrivi altro Alvi. A mi busche, urata sneghi. Alvi, ting mene un 20 mata di papaya ne. Che la papone d'intera pa bendi. Pa sopra, come sa, uo che da traha e da bani franze e in tempo pa nos. Cora be mata na. Che men si bucchier. Se vuoi che cumbra un mata di papaya, questa clapa planta, ma nemmeno mi sapevo, vuoi puoi chiamare Alvin na Yameno, e a pepo se non ti contestavo, 560-04-12, Frida, mi sei come ha questa propaganda di su mata, no? Vuoi di bermi due pasticci? Saluto per Nantur, Franz, non worry bo. Mi d'accordo, ho bevuto Anselmo Pontilius, con la visa, si da un trajadome, sta mal contento, cosa da buon. Si da 5 gente, sta scuccia, buggia, cosa da buon. Ando di 5 dei mi sacco, maggioria sta impiegato di due center, ok? Non ha si fastidioso, mi dà si fastidioso come back. Stimavo mi broci, stimavo. Saluto per Nantur, tamme da Shaba, da due center. Specialmente, ai Dios, come sa, a me, mi d'accordo, ma non per tutto ora, no? Però, pa Giuli tambe, nasciava. Giuli, ora può tenere conto, ma gente vi sa, tenere conto con noi. Charity con te, con costa pa nord, ya? Charity, può t'accordo così, dia, ya? Mi mister, la gami sala che ti un pari sacco, po so. Ti in trabou pa hasi, non sti in trabou, grandi pa hasi, po so, che men, ya tu sabes. Nostra bisa, saludos pa Giuli tambe, pa Freddy, Cusciariti e Sulia, Ayana, ma ne sono Shaba, Shaba, Shaba pa Nord, Shaba, Shaba, Shaba, due center.

Non so continuare ma inta, ma prima di tanti beati, come ti tocca poco ranchera per ma inta, no? Con polaga, anto la gami pum, sa che è canzone qui. E sa che di nada más e nada menos con Pedro Vargas. È bonita canzone, bonita ranchera che ti avvisa Maria Bonita. E te vai poi dedicare a tutte Maria, no? And especialmente para nuestra amiga María Petit allá en Holanda de Seyema y de Turcos Bon, feliz maínta, paciencia mi román, paciencia mi saco no está fácil pero God is love, ok, anto feliz maínta para ver día acaba, para vos y un abrazo para nuestro amigo Andrés.

0: Amici per tutto il Caribe, mi chiedo di tutti che stanno ascoltando di radio emissora qui, per seguire ascoltando di radio emissora qui, per sapere radio emissora così, per porre attenzione per promuovere la nostra cultura musicale, per avere una cultura musicale per diranti. E também não somente nós cultura musical, pero também artista nan e cantante nan e arreglista nan e compositor nan urbano.
1: Está aqui da Boguia 88.9.

0: O Jesús misericordioso, amante di alma nan, mi te implorabo pa agonía di vos sagrado corazón y pe dolor nan di mo inmaculada mama, purifica co vos sangre precioso, pecador nan di enter mundo, co ora quita den agonía y tin di muri ave, corazón agonizante di Jesús, tene misericordia que moribundo nan, pecador nan, doloroso inmaculada corazón di mama María, pidi pa afligido nan. O Jesús, buon muri, per fuente di vida abrota pa alma nan, e ossiano di misericordia a abri pa inter mundo. O fuente di vida, o infinito misericordia divino, cubri inter mundo, e hasibo mes pa sci, arriba nos.
1: Na nombre di Tata, e di Iu, e di Spirito Santo.
2: Amen.
1: Nos Tata, cuta na cielo, buon nombre sea santificat, lagabo reino bina nos. Bo volontà sia sina terra come una cielo. Duna nos ave nos pan di cada dia. E perdona nos nos debe. Mescosco nos ta perdona nos debe dornan. E non laga nos caide in tentación. Ma libra nos di malo.
3: Mi ta comindabo, Maria.
2: Vieni di grazia, Signor ta cubo. Bo ta benicionada in tu mujerna. E fruta di bo barica, Jesús ta benicionada. Santa Maria, Mama di Dios. Pidi pa nos pecador, ahora y na hora di nos morto. Amen.
3: Mi tacere den Dios Tata Todopoderoso, Creador di cielo e di terra, e den Jesu Cristo su unico iu nos Señor, quota concebi di Spirito Santo, a nasce di Maria Virgen, e a padecebo di Poncio Pilato, nana crucifiche, e la mori in adere, e la baja del reino di morto, e di tres dia la resuscita fu di morto e la subi na cielo e ta sintana mandreci di Dio stata todo poderoso gele bini pa husga vivo e morto mi ta chiede den Spirito Santo Iglesia Santo e Cattolico comunion di Santo pordon di pica resurrezione di carne e vita eterna. Amen.
4: Tata eterno, mi ta offresevo curpa e sangue alma e divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan, e picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecevo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Pa su doloroso pasión,
2: tene misericordia con nos y con genter mundo.
4: Tata eterno, mi ta ofrecebo curpa y sangre e alma y divinidad di voi ben stima, nos Señor y Salvador Jesucristo.
2: Pa expiación di nos mes picanan y picanan di genter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericordia con nos e con inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue, alma e divinidade di boiu bien stima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com inter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com inter mundo.
4: Tata eterno, mi ta offrecevo corpo e sangue e alma e divinidade di boiu bien stima, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
2: Pa expiação de nos mes picanan e picanan de renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Passo doloroso passion.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: Santo Deus, Santo Omnipotente, Santo Imortal.
2: Tene misericórdia conosco e com renter mundo.
4: O Deus eterno, den quem de misericórdia ta infinito e tesouro de compaixão ta inagotável, mira-nos com bondade e aumenta a misericórdia de nós, para o momento tão difícil, nós não desesperar e nem perder ânimo, sino com grande confiança, nos sometemos na vossa santa vontade, com amor e misericórdia mes.
2: Amém.